negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due.